0: Guten Tag, hier ist Felix Gebhardt von Home of the Lame und du hörst Radio 98.1.
1: Tutt'altro.
2: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
3: Non mi scolla gli occhi di dopo.

su tori Tokyo kori machi wa almost 40 kipono mira haruka kanata no glory.

tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi squalla gli occhi di dosso.